Yenda ndi macheloni ndi madekwana ndi mathabama lokubala zvabudi ai rutangana futi khambekanya mushumo ine mbekanya mushumo ine baidiva hadeba hadeba kare de 54 na zvino namusi ndikodzo lidza matombo na misarasara mbona makuti kutecheresa pedzi vamishumo vachikoshuma ngoraro ngoraro ya chengedzeni nere mini mfana wame ndiyazidiva zvori inwa neraiti Ramayaya, mazvira sei nedanda renyu kuti kufamba sei manwero zviri sei sei aiwa ndichoka chokwendi zviri kufamba zvakanaka silo silo silo silo musido uri sei sei give him for one side zviri kufamba sei geng rangu zviri kufamba sei kakatiwe nere mine pense novuwa hani mie maburu novuwa hani tedani novuwa hani hai Get on to do what I'm a baga, wovua hani wane, nani ndovua chote chote. Hey, shishi, nirimini. Ah, ya. Ya, nirimini bezi. Gugu, wovua hani. Ay, ndovu ya fuji, ndovu ya fuji. Kama kanya mshumwe inewe doela ho. Ya, dijezo. Awa na jimwe. Mwana wabu sanda, mpapuri, nirimini. Gole, nirimini. Buka, novua hani. Ani ndovua chote, jabu dingo manda. Engineer Jitima. Could you Rombo di Venda, il caso. Coco coco, andate a Malawi, ne bangi Malawi menemo, mazuga bangi, macho ma bangi, zugenda bangi meneco, yai, canza polizia, zugenda bangi meneco. Anari, uiui, mwegu, adiguenembe, unegionte, le quali di tu, di guenda, ah, ma quenda, munguangata bacaso di mene, mi erego, Muzagambia. Magari so ah basi niele yo eh basi inwa kare mampando vanhu pamenepo basi muzakupwanya nyimbo dzani pamenepo mukuti ambunga wo pamenepo shuwa shuwa ndito namai wo apasa nemoni futi kudai yai basi tiri pamenepano mpaka nati kufika mwapeto uko chikati tonse eti basi ni choncho choncho Bonia consta comrada mozambicano. Aha, mano. Aha. Chigurubati. Tani Tani. Tani Tani. Eh? Maputo. Tani Tani. Manika. Tani Tani. Chimoyo. Chimoyo. Tani Tani. Tani Tani. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, mozambicano.

Vakona vanhu vangu mazuna ka zvekuti jumuseve chavo chavo chokupa Zimbabwe chavo chavo nanga. Aiwa kani chirongwa chifambira mberi mukangana kuti mbungu washomashoma inotevera. Muchanga ndina Rodi, Rodi Mudara ndo anenge naye vana vanaika.

Faccia a faccia, pazunde, titambire, titambire, titambire, makadini, makadini, kumativi mana enyika. Dr. Beauty Mwera Muzadzi, zitare mushamarari. Faccia a faccia, pamasai sai.